Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

sa. Un cinico ospitato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato. Perché

penso di non potercela fare e cerco ogni forma di dolore mischiata al sangue col sudore e sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza fatemi uscire da questa benedetta

0: Dirti che staremo insieme, dirti che staremo bene, dirti che così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: .5
2: 2 triple O
1: FM.

Que non si muore per amore È una gran bella verità Perciò dolcissimo mio amore Ecco quello, quello che da domani

0: 98.5 2000 FM.
1: E te vega così luce nel tuo sorriso anche quando c'è il vento contro quando il buio si fa profondo e te vega così sembra che il paradiso si nasconde

Ecco lo sai, soprattutto di te Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me Mi devi ancora un ritorno,

la testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono, se li tocchi, nella tasca un apparecchio che è specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi, sono fiori e scarabocchi, un quaderno, uno zaino come palla al piede, un'aula come cella, suonerà come un richiamo paterno, il mio nome dentro la pelle.

stato mentale, io che non mentivo, che ringraziava ad ogni mio respiro, ad ogni piglio, ad ogni brivido della natura, io che ero argento vivo, in questo mondo vampiro, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura, ho 16 anni ma già da più

con un cazzo, no. E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto davvero è normale che sia più facile stringere che cercare un contatto.

16 anni ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori è stato quello di nascere.